il giorno ti cercavano, non si fermano, donna a carezza. Ricordate quando noi si vanno bene veramente, non si lasciano.